0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3:02.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica?
1: Noi insieme siamo il Big Bang, yeah. Non saremo mai lontani dai guai.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Dentro una nota traccia cose che ci manca.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Cordova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: potessi dire.
1: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 15 ottobre 2026. Ariete, la luna anche oggi sarà positiva e voi dovreste approfittarne per occuparvi dei vostri impegni professionali o delle incombenze riguardanti il patrimonio. Appagante il dialogo amoroso, ricco di slanci passionali, quindi il voto è 8. Toro, la giornata potrà rivelarsi poco produttiva, del resto con Mercurio, Venere e Marte tutti in posizione ostile, per ora dovreste accantonare i progetti ambiziosi dedicandovi solo alle priorità. Serata per il relax, voto 7 meno meno. Gemelli, bene il lavoro, anche la vita sentimentale non dovrebbe presentare difficoltà, a parte qualche piccolo battibecco possibile per la luna in opposizione, e voto 8 meno. Cancro, sotto l'egida di un ottimo Mercurio, quella di oggi potrebbe essere un'altra giornata proficua per il lavoro e piacevole per i sentimenti. Continuate così con i voto 7 più. Leone, grazie all'ottimo aspetto della luna godrete di qualche facilitazione al fine di correggere eventuali errori. Benino il lavoro, siate più presenti e disponibili nei rapporti affettivi. E voto 7. Vergine, una dispettosa luna potrebbe scompigliare il vostro amato ordine, ma senza conseguenze. Perciò non datevi troppo pensiero e procedete per la strada intrapresa con il voto 8 meno. Bilancia, la vita familiare è serena, la situazione lavorativa di studio non sembra particolarmente complicata, quindi godetevi i favori della luna e di altre stelle senza pensare troppo al passato e senza temere il futuro. E voto 7 più. Scorpione, Mercurio e Venere sempre nel segno vi incoraggiano ad utilizzare le vostre doti migliori per sistemare ciò che vi sta a cuore, anche se non sono esclusi alcuni imprevisti per la dissonanza di Marte. Voto 8 meno. Sagittario, la luna nel segno farà in modo che possiate esprimere tutto il vostro innato ottimismo anche in chiave futura. Il voto quindi è 8. Capricorno, la vostra caparbia costanza, sostenuta da alcuni astri amici, in questo periodo dovrebbe farvi da guida con lo scopo di ottenere il più possibile in ogni circostanza. E voto 7 più. Acquario, siete tra i beniamini della luna, quindi fate il possibile affinché a prevalere siano le sensazioni positive, nonostante alcune situazioni possano mettervi in difficoltà. Voto 7 meno. Pesci, tutto sta andando come desiderato, se si esclude qualche piccola noia, anche oggi è possibile per la luna in posizione ostile, ma non fatevene influenzare. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione. Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Classica autobrata fino al weekend sulle nostre regioni di nord-est, con tempo generalmente stabile, il cielo sereno o al più poco nuvoloso, insomma una situazione tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di pioggia. Quindi fino a sabato direi situazione più che tranquilla, e tra l'altro durante il pomeriggio il clima è veramente gradevole, con queste massime fino a 22-23 gradi in pianura. Ovviamente poi di notte il fresco si farà sentire, con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

I passeggeri distratti di RAF, non voi immagino e spero a quest'ora del mattino mentre state viaggiando con la musica di Radio Padova in sottofondo. Il traffico va intensificandosi a quest'ora mentre ci stiamo avvicinando alle 7 del mattino, tranno molto anche le ultime notizie con la redazione. Però qualche chilometro ancora lo facciamo insieme, questa volta a Malika Ayane e la sua Senza fare sul serio, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Jackie.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernie e la sua dedica, la sua ultima canzone qui a Radio Padova Ritmo Italiano nella mattinata di oggi, giovedì 15 di ottobre. Torniamo sugli auguri di buon onomastico, visto che c'è stata una Teresa che ci ha raggiunto per ringraziarci degli auguri di prima al 328 319 8000, linea WhatsApp che rimane a vostra completa disposizione durante la giornata, anche per ricevere in regalo dei biglietti per andare ai concerti più importanti dell'ultimo periodo. Quindi rimanete con noi e magari adesso godetevi la prossima di Mark and Cremont e Serena Brancale e The Colors. La canzone è Partenope.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Roma News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi. L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce Vaticano Matteo Bruni. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:04.
4: Le 7:04 e vi rinnovo l'augurio di buona giornata, ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. 328-319-8000 se avete voglia di scriverci o inviarci un vocale, e canta per noi adesso Laura.

Come se non fosse stato mai amore, la voce di Laura Pausini l'ho annunciata in modo molto confidenziale dicendo vi lascio con Laura e la sua canzone, e mi ha fatto tornare in mente quella volta che ho incontrato Gaetano Curreri degli Stadio, e così per rompere il ghiaccio, per iniziare a parlare e per registrare l'intervista, ho chiesto come sta Lucio, riferendomi naturalmente a Lucio Dalla, e Gaetano Curreri mi ha risposto bene, grazie, ti saluta. E vabbè, giusto per dire insomma il clima confidenziale che a volte si instaura anche con certi artisti. 8 minuti dopo le 7, chissà i tifosi della Roma come stanno stamattina, sconfitta amara per la loro squadra, avanti 3-1 ieri sera, stavano vincendo con il Real Madrid, già questa era notizia da prima pagina, e poi in 8 minuti nel finale il Real Madrid ha ribaltato la partita andando a vincere per 4-3, quindi da 3-1 quasi risultato in cassaforte, è finita poi con la vittoria del Real Madrid per 4-3. Insomma, amara serata per i tifosi della Roma e per i tifosi del calcio italiano che hanno visto le loro squadre negli ultimi giorni proprio in Champions perdere anche in modo clamoroso, se volete. Vabbè, torniamo a noi, tra poco daremo anche uno sguardo alla viabilità nord-est, gli amici di Viaggiando dalla centrale operativa ci aggiorneranno sulla situazione del traffico a quest'ora. Nel frattempo viaggiamo insieme anche alla nuova canzone di Gianna Nannini.

0: giù. I Vernice, e poi alla fine la band si è sciolta al sole come un ghiacciolo d'estate, perché per questioni di diritti, di responsabilità, di firme, di insomma di aspetti legali che ancora a distanza di anni li vedono protagonisti dal punto di vista appunto legale. 7:15, siete su Radio Padova, buon mattino da parte di Max Dupré, un saluto a quanti stanno viaggiando. Dicevo poco fa, l'appuntamento con Viaggiando e con la centrale operativa ci aggiornerà sullo stato del traffico. Leggo stamattina di molti incidenti, vi prego, insomma, badate bene la strada, state molto attenti, soprattutto in queste prime ore del giorno, nelle quali il buio, il passaggio dal buio alle prime luci dell'alba a volte può confondere la visibilità. Buon viaggio con la nostra musica e nei prossimi minuti, a proposito di viaggiare, Lucio Battisti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Erano anni di successi, ma anche di sperimentazione per Lucio Battisti. Sì, viaggiare, 1977, come dicevo, Sì, viaggiare ci accompagna all'appuntamento con la viabilità. Questa volta casca decisamente a fagiolo con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Ogni sabato sera dalle 22, Radio Padova.

0: Domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.
1: Entra dove la tradizione del grana padano DOP, l'asiago DOP e altri formaggi prende forma.
0: Inoltre degustazioni gratis e spaccio aperto dalle 10 alle 18.
1: Disponibile anche servizio navetta dalla zona industriale di Ponte di Barbarano.
0: Domenica 25 ottobre, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.
3: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, a voi tutti all'ascolto, l'augurio di un buon giovedì mattina. Segnalo traffico regolare in questi minuti sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri attivi nella notte tra oggi e domani, dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina, venerdì 16 ottobre, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia. Sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Parliamo anche della tangenziale di Mestre, questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina e poi nella notte tra venerdì e sabato tra le 21 e le 5.30 del mattino verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano per lavori, uscita consigliata Marghera. Ancora una notizia che riguarda la A4, dalle ore 20 di questa sera fino alle 20 di domenica 18 ottobre sarà chiusa completamente l'area di servizio Limenella Ovest tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Medical News.
1: 7:31 minuti del mattino, ancora ben trovati, è tempo di notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, ancora sangue sulla Monselice Mare, tragico frontale, una vittima e un ferito grave. Il dramma si è consumato ieri all'ora di pranzo a Pozzo Nuovo. Sul posto gli agenti della polizia stradale, i mezzi del SUEM 118 e i vigili del fuoco. La vittima, Ilenia Callegaro, aveva 35 anni ed era di Tribano. Venezia, Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ha firmato un biennale, il comunicato del club, dopo la rescissione del contratto con la Cremonese. Il coach piemontese porta con sé lo staff tecnico in carica già da oggi. Debutto invece sabato con il Napoli. A Vicenza, ora Schio, investita da un'auto davanti al supermercato, ferita a oggi.

0: ogni sabato dalle 22.
1: Dietro una medaglia vinta c'è un metodo, dietro un record c'è una tecnologia e dietro una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
2: 5 minuti di sport è una produzione Strimmo Studios.
3: Strimmo Studios.
2: Puoi ascoltare il podcast su strimmo.it o scaricando l'app gratuita Strimmo.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Curare che meglio è prevenire?
14: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Radio Padova Meteo.
16: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sul Triveneto, condizioni anticicloniche anche nelle prossime ore. Nella giornata di domani sarà un venerdì 16 ottobre con tempo asciutto, ampi spazi assolati, qualche velatura di passaggio possibile, ma innocua, al tutto con aria freschina ed anche umida al primo mattino, ma poi gradevole e mite in giornata. Difatti le temperature massime oscilleranno fra i 21 e i 23 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole o assente sul tratto costiero adriatico. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
15: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, un po' anche la storia di Paola e Chiara, perché dopo le tante canzoni estive il cambiare pagina, insomma, ci portava verso l'autunno, era il 2007. 16:53 minuti, questa è Radio Padova con il ritmo italiano che ci contraddistingue, che ci riporta adesso, prima del nostro appuntamento con le news, al 2026 con un nuovo successo, Kintsugi, ci sentiamo.

0: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Negli Aliper di Avano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: Entra dove la tradizione del grana padano DOP, l'asiago DOP e altri formaggi prende forma.
1: Inoltre degustazioni gratis e spaccio aperto dalle 10 alle 18.
2: Disponibile anche servizio navetta dalla zona industriale di Ponte di Barbarano.
1: Domenica 25 ottobre, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.

0: Radio Padova News.
1: Europa League alle 18.45, Salisburgo-Milan alle 21, Celta Vigo-Juventus alla stessa ora, ma in Conference Atalanta-Pafos, la vigilia di Spalletti e Sarri.
2: La squadra che ha qualità, andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
3: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nella quei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo è fondamentale.
1: Argento per l'Italia, mondiali di ciclismo su pista a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dall'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, Milano in assetto anticrisi in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare. Le scarpette rosse ospitano alle 20.30 Dubai, domani Virtus Bologna Basconia. Tennis a Wuhan in Cina, eliminata agli ottavi Jasmine Paolini 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. A Shanghai delineata la prima semifinale maschile Zverev Davidovic Fokina. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
6: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco.

0: Antonello Venditti, in questo mondo di ladri. Sono le 17:06. Buon giovedì 15 di ottobre. Domani, peraltro, è una giornata importantissima, perché la giornata mondiale del pane cade domani proprio, e insomma ci danno dei numeri meravigliosi. Peraltro siamo forti, siamo davvero grandi in Italia. La ricchezza panificatoria è qualcosa di incredibile. Posso dire, io peraltro abito anche in un paese molto carino, dove c'è il panettiere di fiducia, pochi passi vado lì appena mi sveglio, presto, e c'è proprio il forno che è lì dietro, dove te lo vendono il pane. Quindi si apre la porta come un saloon del West e arriva poi il pane appena sfornato, che è qualcosa di meraviglioso. Solo a dirlo sento già il profumo, capito, di questo pane che esce fuori dal forno, meraviglioso. Domani festeggiamo con un bel panino fatto bene anche di pomeriggio, così lo accompagniamo sicuramente anche magari con un buon bicchiere di vino, anche perché qua siamo nella fascia aperitivo di Radio Padova. Continua la musica, ci facciamo una fuga d'amore, ci vuole la voce giusta, c'è Sal da Vinci.
1: Tu per

0: Non c'è Laura Pausini e Mark Anthony, un pochino di salsa, bello, va bene, 17 e 18 minuti, abbiamo parlato anche che domani sarà la giornata mondiale del pane, si festeggerà con una fantastica amichetta, ecco che meraviglia. Invece, brutte notizie per quanto riguarda le tavole europee, perché sprechiamo un sacco di cibo, tantissimo, pensate, 14 kg di cibo a testa gettato l'anno, insomma, che non è poco. Infatti anche l'Università Italiana di Roma sta facendo dei test per fare in modo che, insomma, non si butti via niente, un po' come del maiale, ecco quella cosa lì. Test infatti in 40 ristoranti umbri, perché insomma si fa in modo di poter recuperare praticamente tutto e di non buttare via tutto questo cibo, insomma, che è prezioso, che è prezioso. Tra poco invece informazioni preziose per quanto riguarda la situazione delle nostre autostrade del Veneto. Prima c'è Ligabue, qualcosa per te.
1: Ti ho sentito.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
0: Domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.
1: Entra dove la tradizione del grana padano DOP, l'asiago DOP e altri formaggi prende forma.
0: Inoltre degustazioni gratis e spaccio aperto dalle 10 alle 18.
1: Disponibile anche servizio navetta dalla zona industriale di Ponte di Barbarano.
0: Domenica 25 ottobre, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori in competenza Autostrade per l'Italia l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le direzioni e deve immettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile immettersi uscendo a Padova-Est. Inoltre dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per un altro cantiere notturno l'uscita della Miranese provenendo da Trieste, uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: Niente ci dividerà.
1: Questa unione proprio tra Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. Come sempre vi ricordo anche i nostri social per interagire con noi. Ogni giorno c'è una novità, c'è una news, potete commentare, potete scriverci, quindi cercateci sia su Facebook che su Instagram, anzi diventate il nostro follower, mi raccomando, vi attendiamo anche lì, Radio Padova Official. E la musica continua con Tu cosa fai questa sera, una domanda. Sentiamo intanto cosa ci racconta Noemi.

0: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
1: Stai ascoltando
2: Radio Padova.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 15 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 16 ottobre. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza, vi informiamo che dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle 6 di venerdì 16 ottobre per lavori di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada 13 in entrambe le carreggiate. Sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle 5.30 nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre viene chiuso lo svincolo in uscita di Mira in direzione Milano a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare. Fabrizio De André, canzone dell'amore perduto.
2: Lascia che sia la sera.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Dietro una medaglia vinta c'è un metodo, dietro un record c'è una tecnologia e dietro una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
2: 5 minuti di sport è una produzione Stream Studios.
3: Stream Studios.
2: Puoi ascoltare il podcast su Stream.it o scaricando l'app gratuita Stream.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

solo casa. Spaventose offerte su costumi, accessori, dolcetti e scherzetti. Un assortimento da urlo con tutto l'occorrente per una notte di paura. A prezzi spaventosi. Bissolo Casa, uscita 4 Montebello, direzione Verona.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.